Hastaneye götürdüler.

il gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.

0: Sono le 6 e 29 minuti.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: 7 eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
11: Una specie di monumento?
10: Acqua.
11: Un monumento alla cucina di eccellenza?
10: Brava! Ti meriti il pranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
11: Wow!
10: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
11: E la buona cucina toscana.
10: Il Portico è a Calenzano, in via Terzani 12. Dal 1983, una certezza.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia dividile!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Sono le 6 e 53 minuti.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: 7 eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. Ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
14: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo. Ah, solito risveglio? Quest'estate cambia musica. Da Coffee Corner è arrivata la nuova 7 note, caffè toscano. Scopri con noi la tua armonia perfetta e la macchina potrà essere tua a soli 9 euro. Hai capito bene? Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Qualità e convenienza si fanno in tre. Coffee Corner a Carrara, Marina di Carrara e da oggi anche nel nuovo punto vendita di Marina di Massa.
15: La tua pausa al Coffee Corner.
16: Stufo dell'acqua in bottiglia? Se anche tu vuoi smettere di acquistare acqua in bottiglia, ma non vuoi spendere un capitale per un purificatore d'acqua domestico, questa è l'occasione che stavi aspettando. Depur System Italia è lo specialista dell'acqua pura da oltre 25 anni. Vai su depursystemitalia.it e acquista direttamente nella nostra fabbrica il purificatore d'acqua per la tua casa risparmiando il 50%. Depur System Italia. L'acqua pura a casa tua.
17: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
18: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
19: Dove, oh, dove?
18: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
19: Ah, sì, Ciccio Pennello.
18: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
17: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
18: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.

0: Diritto ogni mercoledì alle 10.30 su Radio Nostalgia con Andrea Secci.
1: Chiara Blum, un programma in collaborazione con Bidirova. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. Bidirova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Sono le 7 e 30 minuti.
4: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
5: Radio Nostalgia.
6: Buon primo giorno d'estate, buona domenica di primo quarto di luna, bentornati all'ascolto della nostra rubrica che comincia con un'altra comunicazione di servizio. Alle ore 8:24 passaggio del sole nel segno del cancro. E proseguiamo con gli auguri di buon onomastico che vanno ai Rodolfo e Luigi all'ascolto e non. Sono invece nati in data 21 giugno il filosofo Leibniz, l'attrice Jane Russell, Michel Platini, Jean-Paul Sartre, Nino D'Angelo e il principe William. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il primo grado del cancro, hai una buona sensibilità e un eccellente senso del ritmo. Ami il tuo prossimo e sei simpatico agli altri. Qualche volta sei nostalgico e sentimentale. Con la tua vena creativa hai molte possibilità di riuscire in professioni artistiche, soprattutto quelle legate a colori e musica. Potresti diventare molto popolare. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, il solstizio d'estate ci trova in uno stato d'animo trepidante. L'umore risente delle numerose novità. Contrasti superabili nel lavoro di squadra se operiamo nell'ottica di agire per un fine comune. Indirizziamo. Toro, la luna in Vergine è un vero e proprio toccasana per risolvere problemi pratici. Forma pimpante, notizie rassicuranti per la salute di amici e parenti. Concreti, efficienti e rapidi nell'agire, ci impegniamo per fare ordine in casa. Togliamo via il superfluo. Gemelli, dobbiamo mettere in pausa lo svago e i desideri personali per un impegno straordinario capitato tra capo e collo. Una controversia familiare va affrontata con tatto e senza sminuire ciò che provano gli altri. Cancro, ottime premesse per i sentimenti, specie se chi ci interessa bazzica l'ambiente lavorativo. Tutto procede secondo i programmi. Pregustiamo fin da ora le mille avventure che ci aspettano in vacanza. Leone, badiamo al sodo e non perdiamoci in progetti nebulosi, magari dietro al consiglio di un amico. Consolidiamo piuttosto le certezze acquisite. Smaltiamo buona parte delle faccende domestiche arretrate e sbrighiamo con successo incombenze necessarie. Vergine, attaccare gli ostacoli a testate in questo frangente è del tutto inutile. Meglio fare un passo indietro per non sprecare tempo e risorse. Siamo comunque baciati dalle stelle, nessun intoppo per chi è in partenza, grazie all'organizzazione e un pizzico di fortuna. Bilancia, cerchiamo di essere propositivi e pronti a muoverci con fiducia per abbandonare qualche nociva abitudine. Miglioriamo la qualità della nostra relazione, esprimiamo con estrema sincerità emozioni, bisogni e debolezze. Scorpione, grazie a una buona dose di senso pratico, lavorare oggi non pesa, tanto più se in ballo ci sono imprese ambiziose o richieste da inoltrare. La tenerezza e il buon senso ristabiliscono la pace e favoriscono l'intesa sia in famiglia sia al lavoro. Sagittario, come una doccia fredda, contrattempi e malintesi intervengono a spegnere i nostri ardori. Risultato: nervosismo, umore nero e insofferenza. Là dove occorrerebbero ordine e sistematicità, appaiamo inconcludenti. Ci vuole una maggiore razionalità. Capricorno, giornata ideale per fare programmi per le vacanze, ritemprarci a contatto con la natura, praticare l'attività fisica, coccolarci magari con un bagno termale. Ci attendono conferme da parte dell'ambiente, successi a tutto tondo e serenità nella vita di coppia. Acquario, accogliamo con piacere una domenica tranquilla per fare il punto della situazione. Occupiamoci di casa, passatempi e finanze. Tiriamo le somme e possiamo scoprire una bella sorpresa. Pesci, l'ingresso ufficiale dell'estate ci trova con l'animo pieno di felici propositi per migliorare lo stato di benessere. Trascorriamo la giornata tra relax e piacevoli incontri. E chiudiamo la puntata come sempre con una citazione, quella odierna, dice così: coloro che reprimono il desiderio lo fanno perché il loro desiderio è abbastanza debole da poter essere represso. William Blake.
5: Radio Nostalgia.
4: Il meteo di Radio Nostalgia. Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
7: Ci attende una giornata di domenica dal caldo davvero intenso, soprattutto al centro-nord, specie tra pianura padana e zone interne del centro Italia, con anche punte di 37-38 gradi, caldo moderato invece al sud. Il tutto in un contesto ampiamente assolato su tutto il nostro territorio per la persistenza dell'anticiclone africano, da segnalare però qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi, Prealpi e localmente in Appennino. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
4: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
8: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
9: Tutti per uno, uno per tutti.
8: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
9: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
8: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
9: Sì, paghi solo il materasso.
8: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
10: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
11: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
12: Questa è Radio Nostalgia.

Tre motivi per scegliere Emerent. Assicurazione, bollo e manutenzione ordinaria e straordinaria compresa. Vai subito su emerent.com. Emerent presenta il 3 per te.

0: secci. Grazie a chi ogni giorno ci invia le sue note vocali, il suo 3 per te o non solo. In tanti ci scrivete anche solo per salutarci e per raccontarci cosa state facendo. Il nostro numero è sempre lo stesso, 338-6360-114. State pensando di partecipare al 3 per te? Registrate ora il vostro vocale con nome, città e 3 canzoni e inviatemelo al più veloce la puntata di domani. Adesso andiamo in Lunigiana, dove vive e ci ascolta ogni giorno Jessica, che proprio ieri ci ha inviato il suo messaggio.
1: Ciao Andrea, ciao Radio Nostalgia, sono Jessica da Lunigiana, vorrei ascoltare questi 3 brani: Unforgivable Sinner di Lene Marlin.

su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani

merita il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 63 60 114. Ti riascolterai domani in diretta su Radio Nostalgia.

0: Ciao Radio Nostalgia, sono Jessica da Lunigiana, vorrei ascoltare questi tre brani: Unforgivable Sinner di Lene Marlin, Alla mia età di Tiziano Ferro e Una canzone per te di Vasco Rossi.
1: La Lunigiana protagonista indiscussa del 3 per te di questa domenica. Torneremo in Lunigiana venerdì, sì, il venerdì che arriva saremo protagonisti della sagra delle focaccette presso i giardini pubblici di Terra Rossa. Insieme a me ci sarà Luca Giorgi e poi torneremo con il secondo atto di Lunar Club di giovedì al Baglio della Luna il prossimo 2 luglio. Cosa ve lo dico a fare? Ci vediamo venerdì alla Sagra delle Focaccette con l'Official Party il 2 luglio al Baglio della Luna. Stasera invece, amiche e amici, se vi trovate in Versilia ci vediamo in Piazza Europa a partire dalle 21, stiamo parlando di Ripa, Sera Vezza, con gli amici della Contrada della Lucertola. Vi aspettiamo numerosi, tanti gadget, la musica più bella che ve la mette il nostro Luca Giorgi, quella da ballare e da cantare, ovviamente, che vi sogniamo ogni giorno qui su Radio Nostalgia. Un bacio, il 3 per te torna domani.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Stai pensando di acquistare un'auto nuova? Non farlo, noleggiala. Vai subito su mrent.com. Mrent vi ha presentato il 3 per te.
5: La cosa più bella del McDrive? Il cavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Sono le 7:51 minuti.
9: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Jerry Calà per Seat prima.
11: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile.
10: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia dividile.
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
10: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
12: Domenica 21 giugno, tutti a Ripa di Sera Vezza. In Piazza Europa arriva la Sagra di San Luigi, organizzata dalla Contrada della Lucertola. Stand gastronomici, bar, aperitivi e cocktail. E dalle 22 si accende la festa. La musica più bella dagli anni 90 ai giorni nostri con l'Official Party di Radio Nostalgia insieme ad Andrea Secci e Luca Giorgi. Domenica 21 giugno, Piazza Europa, Ripa di Sera Vezza, Sagra di San Luigi. Si mangia, si brinda, si balla.
13: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
14: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
13: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
14: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
15: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it

0: anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store. O vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te, ovunque.

0: Amici di Radio Nostalgia, dal 3 di luglio, ogni venerdì alle 12.30 su Radio Nostalgia, The Land of the Moon.
1: Sì, Andrea, parleremo del settore immobiliare, dell'ospitality di fascia alta, di tutti i servizi che offriamo ai nostri ospiti per farli innamorare del territorio.
0: Li porteremo in giro tra Toscana e Liguria per scoprire insieme il cuore della Lunigiana.
2: Su Radio Nostalgia, The Land of the Moon.
3: The Land of the Moon.
1: Dal 3 di luglio su Radio Nostalgia, The Land of the Moon. Vi aspettiamo.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come muta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Sono le 8 e 30 minuti. Radio Nostalgia. Viabilità.
7: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 15, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Sul raccordo Siena-Firenze invece a causa dei lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni, tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Treni fino al 26 giugno per lavori di potenziamento infrastrutturale tra Incisi e Rignano sull'Arno, alcuni regionali sulla linea Firenze e Chiusi Roma subiranno ritardi, variazioni o cancellazioni. Il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze, in occasione di Pitti Bimbo e Filati, sono stati predisposti alcuni provvedimenti alla circolazione che entrano in vigore a partire da oggi, domenica 21 giugno. Il dettaglio sempre sulle nostre pagine social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio Nostalgia.
8: No. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
9: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
10: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
11: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama

0: Airservice.it. Airservice, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Ci siamo, ecco la cassaforte.
2: Non mi ricordo la combinazione.
1: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
2: Vai.
1: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
2: Sì?
1: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
2: Ah, Andreoni.
1: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
3: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent hai

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito. Sun in the sky.

0: gelati noi. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Una volta in farmacia, correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. Bidirova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
2: Sono le 8 e 56 minuti.
3: Radio Nostalgia, giornale radio.
4: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo. Weekend inondato di note per la festa europea della musica che cade come di consueto nel solstizio del 21 giugno. Per questa 32esima edizione l'Italia partecipa con numeri record, oltre 280 le città che hanno risposto alla chiamata della festa, che quest'anno ha scelto come titolo Claim la voce dei luoghi per valorizzare meglio le esperienze corali, bandistiche e d'ensemble. L'Aquila, capitale della cultura, quest'anno ospita l'evento centrale nazionale con il grande concerto del testimonial ufficiale di questa edizione, il sassofonista jazz Stefano Di Battista, affiancato dalla speciale festa della musica dei giovani. Focus anche sui cori nella regione Marche, che apre il circuito dei teatri storici. Musica in location preziose anche a Firenze, Milano e Roma. La capitale, che celebra Via Veneto e omaggia con un concerto Ennio Morricone, dalla sera del 21 fino al 24 trasforma Piazza del Popolo in un'arena del pop con l'evento Team Summer Hits 2026, che porta sul palco 80 artisti in uno show di 4 serate visibile su Rai 1. Cambiamo argomento con un libro che entra in risonanza con le iniziative che ricordano e celebrano gli 80 anni della Repubblica. Sara Rattaro, amata autrice di biografie romanzate che raccontano grandi personalità femminili, firma Il vestito di mia madre. La vita straordinaria che vi si racconta è quella di Teresa Mattei, partigiana fiorentina nota con il nome di battaglia Chicchi e la più giovane eletta all'Assemblea Costituente nel 1946. L'autrice.
5: Quando sono arrivato a scrivere le pagine che riguardano la Costituente, cioè il suo ruolo nella Costituente, nello scrivere la nostra Costituzione, avevo il fiatone. A me sembrava di aver scritto la storia di una donna che doveva avere almeno il doppio degli anni. Invece lei arriva a quel momento che ne ha solo 25, ma prima ha già vissuto veramente episodi incredibili. È giovanissima quando compie, diciamo, la sua prima missione, per cui viene mandata in Francia a portare dei soldi a Carlo Rosselli. È giovanissima quando si oppone alle leggi razziali, a 17 anni, quando dice no, esce dalla classe durante l'ora della razza ariana. Lei se ne va e viene espulsa dalle sue scuole del regno, ma è ancora più giovane quando distribuisce i primi volantini all'inizio degli anni 30, quando cerca di salvare suo fratello dalla furia nazista. È giovanissima quando subisce una violenza terribile, sempre da parte dei nazisti. È giovanissima quando scrive la nostra Costituzione.
4: Dopo un incontro mercoledì 24 alla libreria Mondadori della Galleria Alberto Sordi di Roma, il libro, edito da PM, viene presentato alla Sala Caduti di Nassiria presso il Senato della Repubblica il 25 giugno. Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui. Buon ascolto.
6: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
7: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
8: Cerchi un'auto senza pensieri? Con MRN.

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita mrent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Mrent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
2: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
1: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato da Like.
2: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello. Radio Nostalgia.

0: Sono le 9:23.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Una volta in farmacia correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. Bidirova. Scopri di più sul sito bd.com/rova. Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia. Radio
5: Nostalgia. Buon primo giorno d'estate, buona domenica di primo quarto di luna, bentornati all'ascolto della nostra rubrica che comincia con un'altra comunicazione di servizio. Alle ore 8:24 passaggio del sole nel segno del cancro. E proseguiamo con gli auguri di buon onomastico che vanno ai Rodolfo e Luigi all'ascolto e non. Sono invece nati in data 21 giugno il filosofo Leibniz, l'attrice Jane Russell, Michel Platini, Jean-Paul Sartre, Nino D'Angelo e il principe William. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il primo grado del cancro, hai una buona sensibilità e un eccellente senso del ritmo. Ami il tuo prossimo e sei simpatico agli altri. Qualche volta sei nostalgico e sentimentale. Con la tua vena creativa hai molte possibilità di riuscire in professioni artistiche, soprattutto quelle legate a colori e musica. Potresti diventare molto popolare. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, il solstizio d'estate ci trova in uno stato d'animo trepidante. L'umore risente delle numerose novità. Contrasti superabili nel lavoro di squadra se operiamo nell'ottica di agire per un fine comune. Indirizziamo. Toro, la luna in Vergine è un vero e proprio toccasana per risolvere problemi pratici. Forma pimpante, notizie rassicuranti per la salute di amici e parenti. Concreti, efficienti e rapidi nell'agire, ci impegniamo per fare ordine in casa. Togliamo via il superfluo. Gemelli, dobbiamo mettere in pausa lo svago e i desideri personali per un impegno straordinario capitato tra capo e collo. Una controversia familiare va affrontata con tatto e senza sminuire ciò che provano gli altri. Cancro, ottime premesse per i sentimenti, specie se chi ci interessa bazzica l'ambiente lavorativo. Tutto procede secondo i programmi. Pregustiamo fin da ora le mille avventure che ci aspettano in vacanza. Leone, badiamo al sodo e non perdiamoci in progetti nebulosi, magari dietro al consiglio di un amico. Consolidiamo piuttosto le certezze acquisite. Smaltiamo buona parte delle faccende domestiche arretrate e sbrighiamo con successo incombenze necessarie. Vergine, attaccare gli ostacoli a testate in questo frangente è del tutto inutile. Meglio fare un passo indietro per non sprecare tempo e risorse. Siamo comunque baciati dalle stelle, nessun intoppo per chi è in partenza, grazie all'organizzazione e un pizzico di fortuna. Bilancia, cerchiamo di essere propositivi e pronti a muoverci con fiducia per abbandonare qualche nociva abitudine. Miglioriamo la qualità della nostra relazione, esprimiamo con estrema sincerità emozioni, bisogni e debolezze. Scorpione, grazie a una buona dose di senso pratico, lavorare oggi non pesa, tanto più se in ballo ci sono imprese ambiziose o richieste da inoltrare. La tenerezza e il buon senso ristabiliscono la pace e favoriscono l'intesa sia in famiglia sia al lavoro. Sagittario, come una doccia fredda, contrattempi e malintesi intervengono a spegnere i nostri ardori. Risultato: nervosismo, umore nero e insofferenza. Là dove occorrerebbero ordine e sistematicità, appaiamo inconcludenti. Ci vuole una maggiore razionalità. Capricorno, giornata ideale per fare programmi per le vacanze, ritemprarci a contatto con la natura, praticare l'attività fisica, coccolarci magari con un bagno termale. Ci attendono conferme da parte dell'ambiente, successi a tutto tondo e serenità nella vita di coppia. Acquario, accogliamo con piacere una domenica tranquilla per fare il punto della situazione. Occupiamoci di casa, passatempi e finanze, tiriamo le somme e possiamo scoprire una bella sorpresa. Pesci, l'ingresso ufficiale dell'estate ci trova con l'animo pieno di felici propositi per migliorare lo stato di benessere. Trascorriamo la giornata tra relax e piacevoli incontri. E chiudiamo la puntata come sempre con una citazione, quella odierna, dice così: coloro che reprimono il desiderio lo fanno perché il loro desiderio è abbastanza debole da poter essere represso. William Blake. Radio Nostalgia.
6: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
7: Tutti per uno, uno per tutti.
6: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
7: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
6: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
7: Sì, paghi solo il materasso.
6: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
8: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
9: Ah, solito risveglio? Quest'estate cambia musica. Da Coffee Corner c'è una promozione incredibile.
10: Ottimismo liquido.
9: Acquista le capsule, la nuovissima macchina Mocador Diva E1 è gratis. Il tuo espresso perfetto a soli 36 centesimi. Hai capito bene? Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Qualità e convenienza si fanno in tre. Coffee Corner a Carrara, Marina di Carrara e da oggi anche nel nuovo punto vendita di Marina di Massa.
11: La tua pausa al Coffee Corner.
12: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
13: Una specie di monumento?
12: Acqua.
13: Un monumento alla cucina di eccellenza?
12: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
13: Wow!
12: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
13: E la buona cucina toscana.
12: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
14: Radio Nostalgia. We got a

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Sono le 9 e 55 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
6: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo. Weekend inondato di note per la festa europea della musica che cade come di consueto nel solstizio del 21 giugno. Per questa 32esima edizione l'Italia partecipa con numeri record, oltre 280 le città che hanno risposto alla chiamata della festa, che quest'anno ha scelto come titolo Claim la voce dei luoghi per valorizzare meglio le esperienze corali, bandistiche e d'ensemble. L'Aquila, capitale della cultura, quest'anno ospita l'evento centrale nazionale con il grande concerto del testimonial ufficiale di questa edizione, il sassofonista jazz Stefano Di Battista, affiancato dalla speciale festa della musica dei giovani. Focus anche sui cori nella regione Marche, che apre il circuito dei teatri storici. Musica in location preziose anche a Firenze, Milano e Roma. La capitale, che celebra Via Veneto e omaggia con un concerto Ennio Morricone, dalla sera del 21 fino al 24 trasforma Piazza del Popolo in un'arena del pop con l'evento Team Summer Hits 2026, che porta sul palco 80 artisti in uno show di 4 serate visibile su Rai 1. Cambiamo argomento con un libro che entra in risonanza con le iniziative che ricordano e celebrano gli 80 anni della Repubblica. Sara Rattaro, amata autrice di biografie romanzate che raccontano grandi personalità femminili, firma Il vestito di mia madre. La vita straordinaria che vi si racconta è quella di Teresa Mattei, partigiana fiorentina nota con il nome di battaglia Chicchi e la più giovane eletta all'Assemblea Costituente nel 1946. L'autrice.
7: Quando sono arrivato a scrivere le pagine che riguardano la Costituente, cioè il suo ruolo nella Costituente, nello scrivere la nostra Costituzione, avevo il fiatone. A me sembrava di aver scritto la storia di una donna che doveva avere almeno il doppio degli anni. Invece lei arriva a quel momento che ne ha solo 25, ma prima ha già vissuto veramente episodi incredibili. È giovanissima quando compie, diciamo, la sua prima missione, per cui viene mandata in Francia a portare dei soldi a Carlo Rosselli. È giovanissima quando si oppone alle leggi razziali, a 17 anni, quando dice no, esce dalla classe durante l'ora della razza ariana, e lei se ne va e viene espulsa dalle sue scuole del regno. Ma è ancora più giovane quando distribuisce i primi volantini all'inizio degli anni 30, quando cerca di salvare suo fratello dalla furia nazista. È giovanissima quando subisce una violenza terribile, sempre da parte dei nazisti. È giovanissima quando scrive la nostra Costituzione.
6: Dopo un incontro mercoledì 24 alla libreria Mondadori della Galleria Alberto Sordi di Roma, il libro, edito da PM, viene presentato alla Sala Caduti di Nassiria presso il Senato della Repubblica il 25 giugno. Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui. Buon ascolto.
0: Ah, solito risveglio? Quest'estate cambia musica.
8: Ottimismo liquido.
0: Da Coffee Corner è arrivata la nuova 7 note, caffè toscano. Scopri con noi la tua armonia perfetta e la macchina potrà essere tua a soli 9 euro. Hai capito bene? Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Qualità e convenienza si fanno in 3. Coffee Corner a Carrara, Marina di Carrara e da oggi anche nel nuovo punto vendita di Marina di Massa.
9: La tua pausa al Coffee Corner. Cerchi un'auto senza pensieri con MRE.

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
2: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
3: Dove, oh, dove?
2: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
3: Ah, sì, Ciccio Pennello.
2: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
1: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
2: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
4: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
0: Questa è Radio Nostalgia.

0: Ogni lunedì mattina alle 10.30 qui su Radio Nostalgia di cosa parliamo, Andre?
1: Parliamo di relazioni.
0: E lo facciamo a modo nostro, anzi a modo tuo.
1: A modo mio, senza sforzo.
2: Con Favaretto, sarà perché ti amo, c'è pure il secci su Nostalgia.
1: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Sono le 10 e 32 minuti. Radio Nostalgia. Viabilità.
4: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In Fipili invece code a tratti per traffico intenso sul ramo di Livorno tra Interporto Toscana Ovest e Darsena Toscana Est in direzione Mare e sulla diramazione per Pisa tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro in direzione Pisa Centro. Sul raccordo Siena-Firenze invece si ricorda che a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Treni fino al 26 giugno per lavori di potenziamento infrastrutturale tra Incisi e Rignano sull'Arno, alcuni regionali sulla linea Firenze e Chiusi Roma subiranno ritardi, variazioni o cancellazioni. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Radio Nostalgia.
5: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo i clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
6: Tutti per uno, uno per tutti.
5: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
6: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
5: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
6: Sì, paghi solo il materasso.
5: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
7: Domenica 21 giugno, tutti a Ripa di Seravezza. In Piazza Europa arriva la Sagra di San Luigi, organizzata dalla Contrada della Lucertola. Stand gastronomici, bar, aperitivi e cocktail. E dalle 22 si accende la festa. La musica più bella dagli anni 90 ai giorni nostri con l'official party di Radio Nostalgia insieme ad Andrea Secci e Luca Giorgi. Domenica 21 giugno, Piazza Europa, Ripa di Seravezza, Sagra di San Luigi. Si mangia, si brinda, si balla.
8: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
7: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
3: Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Sono le 10 e 56 minuti.
4: Radio Nostalgia, giornale radio.
5: Bentrovati da Jenny De Gaetano. La Germania, seppur soffrendo, vola i sedicesimi, quasi l'Olanda che non perde dalla fase finale del Mondiale 2010 e il Giappone che gioca a poker, ma la copertina della rassegna iridata in terra americana la merita tutta. La nazionale del Curaçao che, strappando lo 0-0 al più quotato Ecuador, conquista il suo primo storico punto nel torneo più importante che c'è, festeggiando insieme Reali d'Olanda, Guglielmo, Alessandro e Maxima, entusiasti in tribuna per l'impresa dell'ex colonia, più che mai griffata dalle 15 parate effettuate dal numero 1 Eloy Room, eletto migliore in campo. Dunque, l'abbiamo accennato, Germania ai sedicesimi, 2-1 rimonta con il bravo Cameron in vantaggio con l'ex Milan che sì, ribaltato dalla doppietta del subentrato Undab. 5-1 dell'Olanda alla Svezia, 14 gare da imbattuti tulipani nelle fasi finali iridate, 4-0 del Giappone con la Tunisia e missione quasi compiuta. Vuoi invece a sbagliare per Spagna e Belgio, oggi alle 18 contro l'Arabia Saudita, alle 21 contro l'Iran. Furie rosse con Lamine Yamal dal primo minuto, Garcia lancia titolare il totem Lukaku. Nella notte Uruguay, Capoverde, Nuova Zelanda, Egitto. Di contro il calcio italiano fuori dai mondiali confida nell'agognata svolta domani con l'elezione del nuovo presidente federale, a cui poi spetterà l'arduo compito dell'ennesima ricostruzione della nomina del commissario tecnico azzurro. È una corsa a due, anche se Giovanni Malagò sembra essere il grande favorito rispetto a Giancarlo Abete, oggi numero uno dei dilettanti ma per 7 anni gran capo della FIGC. Cambiamo argomento, MotoGP Repubblica Ceca, gesto riprovevole del leader mondiale Marco Bezzecchi, escluso dal Gran Premio per aver schiaffeggiato 2 volte uno steward che stava spostando la sua Aprilia dopo un'uscita di pista. Nella sprint vittoria di Bagnaia, che oggi partirà terzo in griglia in pole, il giapponese Ogura davanti a Di Gianantonio. Si comincia alle 14. Pallavolo termina oggi nelle Filippine la seconda tappa di Nations League per l'Italia femminile di Velasco. Alle 14 le azzurre affrontano il Giappone dopo aver incassato ieri la seconda sconfitta, un pesante KO 3-0 con gli USA. A fotografare le nipponiche ci pensa la palleggiatrice della nazionale, Carlotta Cambi.
6: Il Giappone gioca benissimo, una pallavolo di altissimo livello, l'ha dimostrato con tutte le squadre con cui ha già giocato. Sarà una partita difficilissima, diversa da quelle che siamo abituate noi, perché non hanno un grandissimo muro ma hanno una capacità difensiva incredibile, quindi dovremo prepararla molto bene.
5: Chiudiamo col ciclismo, Tadej Pogačar batte di 4 centesimi nella crono l'olandese Van der Poel, mettendo il punto esclamativo sul Giro di Svizzera, antipasso del Tour de France al via il 4 luglio. Oggi la corsa elvetica si conclude con la quarta e ultima tappa. Ed è tutto, buona domenica.
7: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo de Amicis 175, Firenze.
8: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
9: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
10: Ci siamo, ecco la cassaforte.
11: Non mi ricordo la combinazione.
10: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
11: Vai.
10: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
11: Sì?
10: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
11: Ah, Andreoni.
10: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a

0: 70 80 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Sono le 11 e 28 minuti.
5: Il meteo di Radio Nostalgia.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
7: Ci attende una giornata di domenica dal caldo davvero intenso, soprattutto al centro-nord, specie tra pianura padana e zone interne del centro Italia, con anche punte di 37-38 gradi, caldo moderato invece al sud. Il tutto in un contesto ampiamente assolato su tutto il nostro territorio per la persistenza dell'anticiclone africano, da segnalare però qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi, Prealpi e localmente in Appennino. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
5: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
8: Domenica 21 giugno, tutti a Ripa di Seravezza. In Piazza Europa arriva la Sagra di San Luigi, organizzata dalla Contrada della Lucertola. Stand gastronomici, bar, aperitivi e cocktail. E dalle 22 si accende la festa. La musica più bella dagli anni 90 ai giorni nostri con l'official party di Radio Nostalgia insieme ad Andrea Secci e Luca Giorgi. Domenica 21 giugno, Piazza Europa, Ripa di Seravezza, Sagra di San Luigi. Si mangia, si brinda, si balla.
9: Bueno. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
10: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
11: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
8: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 3 km di coda tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. 2 km di coda per lavori invece in A15 tra Pontremoli e Berceto verso Parma. In Fipili invece code a tratti per traffico intenso sul ramo di Livorno tra Interporto Toscana Ovest e Darsena Toscana Est in direzione mare e sulla diramazione per Pisa tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro in direzione Pisa Centro. Treni per i lavori a Ponte Alpino dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Sarà attivo un servizio bus e navetta gratuito ad alta frequenza da Firenze-Campo di Marte verso il centro. Ulteriori dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metro e sul sito del gestore. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.
2: Tre motivi per scegliere Emerent. Assicurazione, bollo e manutenzione ordinaria e straordinaria compresa. Vai subito su emerent.com. Emerent presenta il 3 per te.

0: Siamo di nuovo insieme, ben ritrovati dai fratelli Secci. Grazie a chi ogni giorno ci invia le sue note vocali, il suo tre per te o non solo. In tanti ci scrivete anche solo per salutarci e per raccontarci cosa state facendo. Il nostro numero è sempre lo stesso, 338-6360-114. State pensando di partecipare al tre per te? Registrate ora il vostro vocale con nome, città e tre canzoni e inviatemelo al più veloce la puntata di domani. Adesso andiamo in Lunigiana, dove vive e ci ascolta ogni giorno Jessica, che proprio ieri ci ha inviato il suo messaggio.
1: Ciao Andrea, ciao Radio Nostalgia, sono Jessica da Lunigiana, vorrei ascoltare questi tre brani: Unforgivable Sinner di Lene Marlin.

vida a chi osa. E mi canzoni nascono da sole, vengono fuori già con le parole.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani

Andrea Secci presenta il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 63 60 114. Ti riascolterai domani in diretta su Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Sono Jessica da Lunigiana, vorrei ascoltare questi tre brani: Unforgivable Sinner di Lene Marlin, Alla mia età di Tiziano Ferro e Una canzone per te di Vasco Rossi.
1: La Lunigiana, protagonista indiscussa del 3 per te di questa domenica. Torneremo in Lunigiana venerdì, sì, il venerdì che arriva. Saremo protagonisti della sagra delle focaccette presso i giardini pubblici di Terra Rossa. Insieme a me ci sarà Luca Giorgi e poi torneremo con il secondo atto di Lunar Club di giovedì al Baglio della Luna il prossimo 2 luglio. Cosa ve lo dico a fare? Ci vediamo venerdì alla sagra delle focaccette con l'official party il 2 luglio al Baglio della Luna. Stasera invece, amiche amici, se vi trovate in Versilia ci vediamo in Piazza Europa a partire dalle 21, stiamo parlando di Ripa, Sera Vezza, con gli amici della Contrada della Lucertola. Vi aspettiamo numerosi, tanti gadget, la musica più bella che ve la mette il nostro Luca Giorgi, quella da ballare e da cantare, ovviamente, che vi sogniamo ogni giorno qui su Radio Nostalgia. Un bacio, il 3 per te torna domani.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Stai pensando di acquistare un'auto nuova? Non farlo, noleggiala. Vai subito su emmerent.com. Emmerent vi ha presentato il 3 per te.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Sono le 11:48. Radio Nostalgia, giornale radio.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Gravissimo incidente nel milanese. Un'auto con 9 ragazzi a bordo è uscita fuori strada e si è ribaltata nel canale Villoresi a Senago all'alba di stamane. 2 ragazzi e una ragazza di 17 anni sono morti. Immediato l'intervento dei soccorritori che ne hanno salvato 7. La ragazza è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. Alla guida un 19enne indagato per omicidio stradale aggravato e risultato positivo all'alcol test. Intanto ci sono altri 2 incidenti con giovani che tengono banco. Nel Savonese, durante un sorpasso sull'Aurelia, un'auto guidata da una neopatentata ha travolto uno scooter. Morta una ragazza, gravissima la seconda. Sui social compare un video di uno dei passeggeri che commenta ridendo. Monta l'indignazione, il giovane si è scusato dicendo di essere stato sotto l'effetto di alcol. Intanto in Versilia si è costituito il 27enne che a bordo di un SUV con 2 amiche ha provocato un incidente dove è morto un 17enne in scooter. I 3 si sono dileguati a piedi e sono accusati di omissione di soccorso. Avviati in Svizzera i colloqui tra Stati Uniti e Iran, presenti il vicepresidente americano Vance, il capo della delegazione iraniana Ghalibaf. Si parlerà del nucleare iraniano, della navigabilità dello stretto di Hormuz e dello sblocco dei beni di Teheran congelati. Ma il dossier più pesante è il Libano, che Israele ha ripreso a bombardare, oltre 130 morti in 3 giorni. In base all'esito dei colloqui e del sì del Parlamento interverranno anche gli sminatori italiani, come ha annunciato oggi il ministro della difesa a Crosetto. Ore di incertezza a Downing Street. Secondo alcuni media britannici, il primo ministro Starmer potrebbe annunciare lunedì le proprie dimissioni dopo la crescente perdita di sostegno all'interno del partito laburista, dove la maggioranza dei deputati sarebbe ormai schierata a favore di Andy Burnham. Secondo fonti vicine, il premier britannico starebbe organizzando un'uscita ordinata. Solstizio d'estate rovente per l'ondata di calore che anche oggi si intensifica nelle città italiane. Sono 8 quelle con il bollino rosso, altrettante quelle con il bollino arancione. In molte città si superano i 35 gradi con punte fino a 38, soprattutto nel centro Italia. Anche all'inizio della prossima settimana il caldo interesserà l'intero paese. Ed è tutto, a più tardi.
8: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Dal 18 luglio al 14 agosto un cartellone ricco di musica e spettacolo. Si parte il 18 luglio con il format Lasciatemi cantare. 26 luglio Voglio tornare negli anni 90. 29 luglio Elio e le storie tese in concerto. Il 3 agosto Massimo Ranieri in concerto. Il 5 agosto The Michael Jackson Experience. Il 7 agosto Pupo in concerto. L'8 agosto Like a Rolling Story, evento gratuito. Il 12 agosto ABBA Symphonic Show con orchestra sinfonica. E il 14 agosto gran finale con il Throwback Party. Grandi artisti, spettacoli per tutte le età e un'estate di emozioni in una delle location più affascinanti della Toscana. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su mediceolivefestival.it. Prevendite online su Ticket One. Biglietti disponibili anche in cassa la sera degli spettacoli. Mediceo Live Festival 2026. L'estate vive qui.
5: Radio Ufficiale. Radio Nostalgia.
9: Ah, solito risveglio? Quest'estate cambia musica da Coffee Corner.

0: a soli 36 centesimi. Hai capito bene? Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Qualità e convenienza si fanno in tre. Coffee Corner a Carrara, Marina di Carrara e da oggi anche nel nuovo punto vendita di Marina di Massa.
1: La tua pausa al Coffee Corner.
2: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
3: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
2: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato da Like.
3: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
4: La caldaia e la lavatrice si sono di nuovo guastate a causa del calcare? Sei stanca di rimuovere ogni giorno le incrostazioni dei rubinetti e dai vetri del bagno? Depur System Italia è lo specialista dell'acqua che dal 1992 porta l'acqua dolce a casa tua. Scopri le fantastiche offerte su depursystemitalia.it e acquista direttamente in fabbrica l'addolcitore d'acqua per la tua casa con il 50% di sconto. Depur System Italia. L'acqua dolce di casa tua.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre Radio Nostalgia.fm.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Una volta in farmacia, correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. Bidirova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
5: Sono le 12 e 28 minuti.
6: Radio Nostalgia. Viabilità.
7: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In A15 invece, a causa di lavori, 2 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma, 1 km di coda nella stessa tratta in direzione La Spezia. Passiamo sulla Fipili, anche qui per traffico intenso, code a tratti tra Interporto Toscano Ovest e Darsena Toscana Est in direzione mare. Treni per i lavori a Ponte Alpino dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Sarà attivo un servizio bus e navetta gratuito ad alta frequenza da Firenze-Campo di Marte verso il centro. Ulteriori dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metro e sul sito del gestore. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
6: Radio Nostalgia.
8: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent hai noleggio a lungo o breve termine, sia di auto nuove che usate, chilometri illimitati e assistenza completa, senza anticipo, sia che tu sia un privato, un professionista o un'azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita mrent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Mrent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
9: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e vuoi mettere un impianto a pavimento radiante? Chiama Air Service.

0: Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
2: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
3: Dove, oh, dove?
2: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
3: Ah, sì, Ciccio Pennello.
2: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
1: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
2: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.

0: energia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: Bea, sei pronta?
1: Assolutamente no.
0: Ma come? Ma dal 31 di luglio, ogni venerdì alle 18.30, parliamo di intelligenza artificiale alla radio.
1: Ma dove?
0: Ma su Radio Nostalgia, Bea.
1: Ma veramente?
0: Sì, ogni venerdì.
1: Favoloso.

0: Nostalgia.
1: Dal 31 luglio, Beatrice Mazzanti approda su Radio Nostalgia.
2: Vi aspettiamo!
3: Jerry Calà per Seat, prima!
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Sono le 12 e 53 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. In Svizzera partono i negoziati diretti tra Stati Uniti e Iran, trattative rese ancora più complicate dall'escalation militare israeliana in Libano, oltre 130 morti in 3 giorni. In base all'esito dei colloqui e del sì del Parlamento, interverranno anche gli sminatori italiani. Il servizio di Nicola De Muro.
7: Il tavolo negoziale in Svizzera, le bombe, i droni e il sangue in Libano. I progressi che si registreranno o meno in questi due scenari potranno far evolvere l'intero Medio Oriente verso la pace o verso la prosecuzione delle violenze. Nel resort di Burgenstock, vicino a Lucerna, sono già presenti il vicepresidente USA Vance, il capo negoziatore iraniano Ghalibaf e il premier pakistano Sharif come mediatore. Partono dunque negoziati basati sul memorandum d'intesa firmato da Trump e Pezeschian. A Lucerna si parlerà del nucleare iraniano, della navigabilità dello stretto di Hormuz e dello sblocco dei beni di Teheran congelati, ma il dossier più pesante è il Libano, dove Israele ha intensificato i raid. Oltre 130 morti in 3 giorni, una drammatica contraddizione rispetto all'ordine di stop ai raid che era stato annunciato ieri da Netanyahu a seguito della pressione della Casa Bianca. Per l'Iran il cessate il fuoco in Libano è la precondizione per trattare con gli USA e ieri, per risposta, ha bloccato di nuovo la navigazione nello stretto di Hormuz. L'Italia è pronta a mandare le navi per sminare lo stretto, ha affermato oggi il ministro della difesa Crosetto, ma dopo il sì del Parlamento e dopo che il quadro si sia chiarito. Non vanno lì a fare la guerra, ha precisato Crosetto.
6: Continua la strage dei giovani sulle strade. All'alba un'auto con 9 ragazzi a bordo è uscita fuori strada e si è ribaltata nel canale Villoresi a Senago, nel Milanese. 2 ragazzi e una ragazza di 17 anni sono morti. Alla guida un 19enne indagato per omicidio stradale aggravato e risultato positivo all'alcol test. Polemica intanto per il video social con le risate, partito dall'auto che, guidata da una neopatentata, ha travolto uno scooter nel tratto ligure dell'Aurelia, morta una ragazza, gravissima la seconda. In Versilia invece si è costituito il 27enne che a bordo di un SUV con 2 amiche ha provocato un incidente, dove è morto un 17enne in scooter. I 3 si erano dileguati a piedi, sono accusati di omissione di soccorso. Solstizio d'estate rovente per l'ondata di calore che anche oggi si intensifica nelle città italiane. Sono 8 quelle con bollino rosso, altrettante con bollino arancione. In molte città si superano i 35 gradi con punte fino a 38, soprattutto nel centro Italia. In Francia, dove l'emergenza caldo è alle stelle, annullati alcuni degli eventi previsti per la Festa Europea della Musica che cade oggi. E anche in Italia anima centinaia di piazze con oltre 1500 concerti. Tante città in una sola. Il biglietto da visita di Ginevra, seconda città della Svizzera, nota perché sede delle Nazioni Unite e di tante organizzazioni internazionali, ma da visitare anche per il suo magnifico lago e le tante atmosfere diverse, come ce lo spiega Piccarda Frulli, vice direttrice di Svizzera Turismo.
8: Sicuramente passeggiando per la città e prima di tutto nella città vecchia, che è proprio il cuore storico di questa meravigliosa città. Ci si può spostare poi un pochino a Carouge, che è un piccolo villaggio con un'architettura di ispirazione italiana. Per i più mondani anche Loviv e la sua spiaggia, che è l'anima più contemporanea della città, che unisce spazi verdi, cultura balneare, un'atmosfera molto conviviale. Abbiamo poi il Quartier des Bains, che è il distretto artistico di Ginevra, che un tempo era un'area industriale, e poi naturalmente la Ginevra internazionale.
9: E per avvicinarsi in un modo nuovo alla Ginevra internazionale c'è da segnalare una novità che è aperto al pubblico proprio in questi giorni.
8: è stato inaugurato il Portale delle Nazioni, che è un centro visitatori situato proprio all'ingresso del Palazzo delle Nazioni. È un centro veramente molto interessante anche per i più giovani, ci sono molte attività anche interattive. Addirittura questo palazzo è ricostruito in forma minore, i ragazzi si possono sedere come se fossero veramente rappresentanti dei vari paesi.
6: Con la Germania già promossa ai 16esimi ad un passo dal traguardo Olanda e Giappone, i mondiali interamericana chiamano in causa Spagna e Belgio, che inseguono il riscatto dopo i pareggi del debutto. Yamal e Lukaku scaldano i motori. Jenny De Gaetano.
0: Quando il gioco si fa duro, servono i campioni. Della Fuente e Garcia, mezzi delusi all'esordio, lanciano dal primo minuto il giovane asso del Barcellona, Lamine Yamal, il veterano di mille battaglie, Romelu Lukaku. Insomma, pochi calcoli. Spagna e Belgio devono rompere l'incantesimo, più di tutto incamerare due vittorie con vista sedicesimi. Sulla carta gli avversari non paiono di quelli proibitivi, ma guardia alta anche ammirando la Cenerentola Curaçao, che ieri ha ottenuto il primo punto della sua giovane storia. Data. Alle 18 ad Atlanta gli iberici incrociano l'Arabia Saudita, alle 21 a Los Angeles i diavoli rossi se la vedranno contro l'Iran. Nella notte in quel di Miami operazione riscatto obbligata anche per l'Uruguay del Loco Bielsa, opposta a Capoverde, mentre alle 3 della notte a Vancouver si incrociano Nuova Zelanda, Egitto e domani sulla scia delle stelle Messi e Mbappé, l'Argentina campione che pregusta il bis affronta l'Austria, la Francia, l'Iraq.
6: MotoGP alle 14, Repubblica Ceca in pole giapponese Ogura davanti a Di Giannantonio Bagnaia. Intanto ha chiesto scusa il leader mondiale Bezzecchi, escluso dalla gara per aver schiaffeggiato uno steward dopo l'uscita di pista durante la sprint di ieri. Ed è tutto, buon pomeriggio.
2: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
10: Tutti per uno, uno per tutti.
2: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
10: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
2: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
10: Sì, paghi solo il materasso.
2: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
11: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A giugno arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni. Con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
12: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
13: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
14: Questa è Radio Nostalgia.

0: aspetto ogni mercoledì alle 10.30 su Radio Nostalgia con Andrea Secci.
1: Chiara Blum, un programma in collaborazione con BD Rova. Grazie ai sistemi automatizzati BD Rova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. BD Rova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Sono le 13:30.
1: Il meteo di Radio Nostalgia.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica dal caldo davvero intenso, soprattutto al centro-nord, specie tra pianura padana e zone interne del centro Italia, con anche punte di 37-38 gradi, caldo moderato invece al sud. Il tutto in un contesto ampiamente assolato su tutto il nostro territorio per la persistenza dell'anticiclone africano, da segnalare però qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi, Prealpi e localmente in Appennino. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
5: Domenica 21 giugno, tutti a Ripa di Seravezza. In Piazza Europa arriva la Sagra di San Luigi, organizzata dalla Contrada della Lucertola. Stand gastronomici, bar, aperitivi e cocktail. E dalle 22 si accende la festa. La musica più bella dagli anni 90 ai giorni nostri con l'official party di Radio Nostalgia insieme ad Andrea Secci e Luca Giorgi. Domenica 21 giugno, Piazza Europa, Ripa di Seravezza, Sagra di San Luigi. Si mangia, si brinda, si balla.
6: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Ci siamo, ecco la cassaforte.
2: Non mi ricordo la combinazione.
1: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
2: Vai.
1: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
2: Sì?
1: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
2: Ah, Andreoni.
1: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
3: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna, rallentamenti invece per un veicolo fermo in avaria nella stessa tratta in direzione Roma. Passiamo sulla 15, dove a causa di lavori si segnala 1 chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. Treni per i lavori a Ponte Alpino dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Sarà attivo un servizio bus e navetta gratuito ad alta frequenza da Firenze-Campo di Marte verso il centro. Ulteriori dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metro e sul sito del gestore. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Sono le 13:54. Radio Nostalgia. Viabilità.
3: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Carenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti invece per un veicolo fermo in avaria nella Giata tra Firenze Sud e Incisareggello. Passiamo sulla 15 dove a causa di lavori si segnala 1 chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. Treni per i lavori a Ponte Alpino dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Sarà attivo un servizio bus e navetta gratuito ad alta frequenza da Firenze-Campo di Marte verso il centro. Ulteriori dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metro e sul sito del gestore. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
2: Radio Nostalgia.
4: Stufo dell'acqua in bottiglia? Se anche tu vuoi smettere di acquistare acqua in bottiglia, ma non vuoi spendere un capitale per un purificatore d'acqua domestico, questa è l'occasione che stavi aspettando. Depur System Italia è lo specialista dell'acqua pura da oltre 25 anni. Vai su depursystemitalia.it e acquista direttamente nella nostra fabbrica il purificatore d'acqua per la tua casa risparmiando il 50%. Depur System Italia. L'acqua pura a casa tua.
5: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99 TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
7: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
8: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
7: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani?
8: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
9: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
7: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
10: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
11: Questa è Radio Nostalgia.

0: Amici di Radio Nostalgia, dal 3 di luglio, ogni venerdì alle 12.30 su Radio Nostalgia, The Land of the Moon.
1: Sì, Andrea, parleremo del settore immobiliare, dell'ospitality di fascia alta, di tutti i servizi che offriamo ai nostri ospiti per farli innamorare del territorio.
0: Vi porteremo in giro tra Toscana e Liguria per scoprire insieme il cuore della Lunigiana.
2: Su Radio Nostalgia, The Land of the Moon.
3: The Land of the Moon.
1: Dal 3 di luglio su Radio Nostalgia, The Land of the Moon. Vi aspettiamo.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
5: Sono le 14 e 28 minuti.
6: Il meteo di Radio Nostalgia.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica dal caldo davvero intenso, soprattutto al centro-nord, specie tra pianura padana e zone interne del centro Italia, con anche punte di 37-38 gradi, caldo moderato invece al sud. Il tutto in un contesto ampiamente assolato su tutto il nostro territorio per la persistenza dell'anticiclone africano, da segnalare però qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi, Prealpi e localmente in Appennino. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
6: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
8: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
9: Tutti per uno, uno per tutti.
8: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
9: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
8: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
9: Sì, paghi solo il materasso.
8: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
10: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
11: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store, Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
12: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
13: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
14: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
13: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato da Like.
14: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Traffico al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Possibili disagi per presenza di veicolo fermo in avaria in A1 tra Valdarno e Cisareggello verso nord. Per il traffico ferroviario dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella, con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano e sul traffico regionale. La sospensione è legata ai lavori RFI a Ponte Alpino. Tutti i treni in arrivo a Firenze da sud fermeranno alla stazione di Firenze-Campo di Marte. Per chi possiede un titolo di viaggio ferroviario valido sarà attivo un servizio di bus navetta gratuito ad alta frequenza da Campo di Marte verso il centro, confermate Libertà, Parterre e Fortezza, e circolazione gratuita fino ad Alamanni stazione. Ulteriori dettagli sui siti istituzionali di Regione, Comune e Città Metropolitana e sul sito del gestore. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.
2: Tre motivi per scegliere Emerent. Assicurazione, bollo e manutenzione ordinaria e straordinaria compresa. Vai subito su emerent.com. Emerent presenta il 3 per te.

0: In tanti ci scrivete anche solo per salutarci e per raccontarci cosa state facendo. Il nostro numero è sempre lo stesso, 338-6360-114. State pensando di partecipare al 3x3? Registrate ora il vostro vocale con nome, città e tre canzoni e inviatemelo al più veloce la puntata di domani. Adesso andiamo in Lunigiana, dove vive e ci ascolta ogni giorno Jessica, che proprio ieri ci ha inviato il suo messaggio.
1: Ciao Andrea, ciao Radio Nostalgia, sono Jessica da Lunigiana, vorrei ascoltare questi tre brani: Unforgivable Sinner di Lene Marlin.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite.

Andrea Secci presenta il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 63 60 114. Ti riascolterai domani in diretta su Radio Nostalgia.

0: Ciao Radio Nostalgia, sono Jessica da Lunigiana, vorrei ascoltare questi tre brani: Unforgivable Sin di Lene Marlin, Alla mia età di Tiziano Ferro e Una canzone per te di Vasco Rossi.
1: La Lunigiana protagonista in discussa del 3 per te di questa domenica. Torneremo in Lunigiana venerdì, sì, il venerdì che arriva saremo protagonisti della sagra delle focaccette presso i giardini pubblici di Terra Rossa. Insieme a me ci sarà Luca Giorgi e poi torneremo con il secondo atto di Lunar Club di giovedì al Baglio della Luna il prossimo 2 luglio. Cosa ve lo dico a fare? Ci vediamo venerdì alla Sagra delle Focaccette con l'Official Party il 2 luglio al Baglio della Luna. Stasera invece, amici, se vi trovate in Versilia ci vediamo in Piazza Europa a partire dalle 21, stiamo parlando di Ripa, Sera Vezza, con gli amici della Contrada della Lucertola. Vi aspettiamo numerosi, tanti gadget, la musica più bella che ve la mette il nostro Luca Giorgi, quella da ballare e da cantare, ovviamente, che vi sogniamo ogni giorno qui su Radio Nostalgia. Un bacio, il 3 per te torna domani.
2: Nostalgia 3 per te. Radio Nostalgia.
3: Stai pensando di acquistare un'auto nuova? Non farlo, noleggiala. Vai subito su emmerent.com. Emmerent vi ha presentato il 3 per te.
4: Una volta in farmacia correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. Bidirova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
5: Sono le 14 e 47 minuti.
6: Radio Nostalgia. Viabilità.
7: Un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Possibili disagi per presenza di veicolo fermo in avaria in A1 tra Valdarno e Incisa Reggello verso nord. Per il traffico ferroviario dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella, con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano e sul traffico regionale. La sospensione è legata ai lavori RFI a Ponte Alpino. Tutti i treni in arrivo a Firenze da sud fermeranno alla stazione di Firenze-Campo di Marte. Per chi possiede un titolo di viaggio ferroviario valido sarà attivo un servizio di bus navetta gratuito ad alta frequenza da Campo di Marte verso il centro, confermate Libertà, Parterre e Fortezza, e circolazione gratuita fino ad Alamanni stazione. Ulteriori dettagli sui siti istituzionali di Regione, Comune e Città Metropolitana e sul sito del gestore. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
6: Radio Nostalgia.
8: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air Service.

0: airservice.it. Airservice, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Domenica 21 giugno, tutti a Ripa di Seravezza. In Piazza Europa arriva la Sagra di San Luigi, organizzata dalla Contrada della Lucertola. Stand gastronomici, bar, aperitivi e cocktail. E dalle 22 si accende la festa. La musica più bella dagli anni 90 ai giorni nostri con l'official party di Radio Nostalgia insieme ad Andrea Secci e Luca Giorgi. Domenica 21 giugno, Piazza Europa, Ripa di Seravezza, Sagra di San Luigi. Si mangia, si brinda, si balla.
2: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
3: Una specie di monumento?
2: Acqua?
3: Un monumento alla cucina di eccellenza?
2: Brava, ti meriti una super bistecca ed eccellenza del Masseto.
3: Wow!
2: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
3: E la buona cucina toscana.
2: Il Portico è a Calenzano, in via Terzani 12. Dal 1983, una certezza.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
3: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Sono le 15 e 31 minuti.
6: Il meteo di Radio Nostalgia.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul nostro territorio, solo qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola. Giornata di domani con situazione pressoché analoga, sarà un'altra giornata in prevalenza soleggiata, ancora qualche nota instabile su Alpi, dorsale appenninica e settori interni della Sicilia nelle ore pomeridiane. Calde d'afa molto intensi sia di giorno che di notte, con minime infatti tropicali, massime anche di 37-38 gradi in pianura e nei grandi centri urbani. La ventilazione debole e con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
6: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
8: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo i clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
9: Tutti per uno, uno per tutti.
8: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
9: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
8: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
9: Sì, paghi solo il materasso.
8: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
10: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.

0: Questa è Radio Nostalgia.
1: Radio Nostalgia. Viabilità.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e Piombino Variante, sempre verso nord, 1 chilometro di coda per veicolo fermo in avaria tra Incisareggello e Firenze Sud. Regolare al momento il traffico altrove. Siamo al traffico ferroviario per un ritardo nella preparazione. I treni 4037 Firenze-Livorno e il 4046 Livorno-Firenze sono cancellati. I viaggiatori utilizzano i treni al seguito. Ricordiamo inoltre la sospensione ferroviaria dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio tra Firenze-Campo di Marte e Firenze-Rifredi, tra Firenze-Campo di Marte e Firenze-Santa Maria Novella, con effetti sui collegamenti nazionali e regionali. Tutti i treni in arrivo a Firenze da sud fermeranno alla stazione di Firenze Campo di Marte. Sarà attivo un servizio di bus navetta di collegamento verso il centro. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.
1: Radio Nostalgia.

0: di noi. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Sono le 15 e 54 minuti.
2: Radio Nostalgia. Viabilità.
3: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Valdarno e Firenze Sud e tra Calenzano e Via 1 Variante. In Fipiri possibili disagi per veicolo fermo in avaria tra Ponte della Est e Montopoli Valdarno per chi viaggia verso Firenze. Siamo al traffico ferroviario per un intervento di assistenza medica a bordo treno, il regionale 19081 Siena chiusi, sta viaggiando con mezz'ora circa di ritardo. Ricordiamo inoltre la sospensione ferroviaria dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio tra Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi, tra Firenze Campo di Marte e Firenze Santa Maria Novella, con effetti sui collegamenti nazionali e regionali. Tutti i treni in arrivo a Firenze da sud fermeranno alla stazione di Firenze Campo di Marte. Sarà attivo un servizio di bus navetta di collegamento verso il centro. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Radio Nostalgia. Ci siamo, ecco la cassaforte.
4: Non mi ricordo la combinazione.
2: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
4: Vai.
2: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
4: Sì?
2: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
4: Ah, Andreoni.
2: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada Inchianti.
5: Cerchi un'auto senza pensieri? Con MRN.

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Ah, solito risveglio? Quest'estate cambia musica.
2: Ottimismo liquido.
1: Da Coffee Corner è arrivata la nuova 7 note, caffè toscano. Scopri con noi la tua armonia perfetta e la macchina potrà essere tua a soli 9 euro. Hai capito bene? Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Qualità e convenienza si fanno in tre. Coffee Corner, a Carrara, Marina di Carrara e da oggi anche nel nuovo punto vendita di Marina di Massa.
3: La tua pausa al Coffee Corner.
4: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
6: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
7: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
6: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
7: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Una volta in farmacia correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. Bidirova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
3: Sono le 16 e 29 minuti.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: 7 eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Il meteo di Radio Nostalgia.
14: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul nostro territorio, solo qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola. Giornata di domani con situazione pressoché analoga, sarà un'altra giornata in prevalenza soleggiata, ancora qualche nota instabile su Alpi, dorsale appenninica e settori interni della Sicilia nelle ore pomeridiane. Calde d'afa molto intensi sia di giorno che di notte, con minime infatti tropicali, massime anche di 37-38 gradi in pianura e nei grandi centri urbani. La ventilazione debole e con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
13: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
15: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
16: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
17: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
18: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano Velocità Classic e Coppa Italia.
17: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani?
18: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
19: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
17: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
20: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
21: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
22: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
23: Dove, oh, dove?
22: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
23: Ah, sì, Ciccio Pennello.
22: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
21: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
22: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
24: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia, perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
4: Questa è Radio Nostalgia.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Sono le 16 e 55 minuti.
2: Radio Nostalgia. Viabilità.
3: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con dei tratti verso nord tra Valdarno e Firenze Sud e tra Firenze Nord e P1 variante di Valico. In A11 rallentamenti verso Firenze tra Prato Ovest e il bivio con l'A1. In A12 verso Genova con dei tratti tra Carrara e bivio A12 e A15 Parma La Spezia. Siamo al traffico ferroviario per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze. Ricordiamo dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio la sospensione della circolazione sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella, con effetti sui collegamenti ferroviari nazionali e regionali. Tutti i treni in arrivo a Firenze da sud fermeranno alla stazione di Firenze-Campo di Marte. È previsto un servizio di bus navetta gratuito in collegamento verso il centro. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Radio Nostalgia. La caldaia e la lavatrice si sono di nuovo guastate a causa del calcare? Sei stanca di rimuovere ogni giorno le incrostazioni dei rubinetti e dai vetri del bagno? Depur System Italia è lo specialista dell'acqua che dal 1992 porta l'acqua dolce a casa tua. Scopri le fantastiche offerte su depursystemitalia.it e acquista direttamente in fabbrica l'addolcitore d'acqua per la tua casa con il 50% di sconto. Depur System Italia. L'acqua dolce di casa tua.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
6: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
7: Ah, solito risveglio? Quest'estate cambia musica. Da Coffee Corner c'è una promozione incredibile.
8: Ottimismo liquido.
7: Acquista le capsule, la nuova

0: Happy Corner a Carrara, Marina di Carrara e da oggi anche nel nuovo punto vendita di Marina di Massa.
1: La tua pausa al Coffee Corner.
0: Domenica 21 giugno, tutti a Ripa di Seravezza. In Piazza Europa arriva la Sagra di San Luigi, organizzata dalla Contrada della Lucertola. Stand gastronomici, bar, aperitivi e cocktail. E dalle 22 si accende la festa. La musica più bella dagli anni 90 ai giorni nostri con l'official party di Radio Nostalgia insieme ad Andrea Secci e Luca Giorgi. Domenica 21 giugno, Piazza Europa, Ripa di Seravezza, Sagra di San Luigi. Si mangia, si brinda, si balla.
2: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.

0: anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con tre canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre. Strada
4: facendo. Sono le 17 e 29 minuti.
5: Il meteo di Radio Nostalgia.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul nostro territorio, solo qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola. Giornata di domani con situazione pressoché analoga, sarà un'altra giornata in prevalenza soleggiata, ancora qualche nota instabile su Alpi, dorsale appenninica e settori interni della Sicilia nelle ore pomeridiane. Calde d'afa molto intensi sia di giorno che di notte, con minime infatti tropicali, massime anche di 37-38 gradi in pianura e nei grandi centri urbani. La ventilazione debole con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
5: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
7: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
8: Tutti per uno, uno per tutti.
7: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
8: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
7: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
8: Sì, paghi solo il materasso.
7: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
9: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
10: Domenica 21 giugno, tutti a Ripa di Seravezza. In Piazza Europa arriva la Sagra di San Luigi, organizzata dalla Contrada della Lucertola. Stand gastronomici, bar, aperitivi e cocktail. E dalle 22 si accende la festa. La musica più bella dagli anni 90 ai giorni nostri con l'official party di Radio Nostalgia, insieme ad Andrea Secci e Luca Giorgi. Domenica 21 giugno, Piazza Europa, Ripa di Seravezza, Sagra di San Luigi. Si mangia, si brinda, si balla.
11: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
12: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
13: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
14: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
12: Una specie di monumento?
14: Acqua.
12: Un monumento alla cucina di eccellenza?
14: Brava, ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
12: Wow!
14: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
12: E la buona cucina toscana.
14: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
10: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 di attratti per traffico verso nord, tra Firenze Nord e B1 variante di Valico, in A11 rallentamenti per traffico verso Firenze tra B11 raccordo Lucca Viareggio e Capannori. In A12 per incidente 1 chilometro di code a tratti tra Albiano Magra e B12 A15 in direzione di Genova. E arriviamo alla Fipiri, code a tratti per traffico tra Lavoria e Ponte era ovest in direzione Firenze. Al traffico urbano di Firenze, nuovo provvedimento in vista della sostituzione di Ponte Alpino da parte di RFI da domani 22 giugno per le operazioni preliminari al montaggio della gru con cui sarà smontato il ponte, sarà chiusa via degli artisti da via Masaccio a piazza Vasari. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.
2: Tre motivi per scegliere Emerent. Assicurazione, bollo e manutenzione ordinaria e straordinaria compresa. Vai subito su emerent.com. Emerent presenta il 3 per te.

0: sue note vocali, il suo tre per te, o non solo. In tanti ci scrivete anche solo per salutarci, per raccontarci cosa state facendo. Il nostro numero è sempre lo stesso, 338 6360 114. State pensando di partecipare al tre per te? Registrate ora il vostro vocale con nome, città e tre canzoni e inviatemelo al più veloce la puntata di domani. Adesso andiamo in Lunigiana, dove vive e ci ascolta ogni giorno Jessica, che proprio ieri ci ha inviato il suo messaggio.
1: Ciao Andrea, ciao Radio Nostalgia, sono Jessica da Lunigiana, vorrei ascoltare questi tre brani: Unforgivable Sinner di Lene Marlin, Alla mia età di Tiziano Ferro, e

Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe

ascolta il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 63 60 114. Ti riascolterai domani in diretta su Radio Nostalgia.

0: ciao Radio Nostalgia, sono Jessica da Lunigiana, vorrei ascoltare questi tre brani: Unforgivable Sinner di Lene Marlin, Alla mia età di Tiziano Ferro e Una canzone per te di Vasco Rossi.
1: La Lunigiana protagonista in discussa del 3 per te di questa domenica. Torneremo in Lunigiana venerdì, sì, il venerdì che arriva saremo protagonisti della sagra delle focaccette presso i giardini pubblici di Terra Rossa. Insieme a me ci sarà Luca Giorgi e poi torneremo con il secondo atto di Lunar Club di giovedì al Baglio della Luna il prossimo 2 luglio. Cosa ve lo dico a fare? Ci vediamo venerdì alla sagra delle focaccette con l'Official Party il 2 luglio al Baglio della Luna. Stasera invece, amiche e amici, se vi trovate in Versilia ci vediamo in Piazza Europa a partire dalle 21, stiamo parlando di Ripa, Sera Vezza, con gli amici della Contrada della Lucertola. Vi aspettiamo numerosi, tanti gadget, la musica più bella che ve la mette il nostro Luca Giorgi, quella da ballare e da cantare, ovviamente, che vi sogniamo ogni giorno qui su Radio Nostalgia. Un bacio.

0: Non farlo, noleggiala. Vai subito su emmerent.com. Emmerent vi ha presentato il 3 per te.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Sono le 17 e 48 minuti.
6: Radio Nostalgia. Viabilità.
7: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con dei attratti per traffico verso nord tra Firenze Nord e B1 variante di Valico, in A11 rallentamenti per traffico verso Firenze tra B11 raccordo Lucca Viareggio e Capannori, in A12 per incidente 1 chilometro di code attratti tra Albiano Magra e B12 A15 in direzione di Genova. E arriviamo alla Fipili, code attratti per traffico tra Lavoria e Ponte Era Ovest in direzione Firenze. Il traffico urbano di Firenze, nuovo provvedimento in vista della sostituzione di Ponte Alpino da parte di RFI da domani 22 giugno per le operazioni preliminari al montaggio della gru con cui sarà smontato il ponte, sarà chiusa via degli Artisti da via Masaccio a piazza Vasari. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
6: Radio Nostalgia.
0: Ah, solito risveglio? Quest'estate cambia musica.
8: Ottimismo liquido.
0: Da Coffee Corner è arrivata la nuova 7 note, caffè toscano. Scopri con noi la tua armonia perfetta e la macchina potrà essere tua a soli 9 euro. Hai capito bene? Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Qualità e convenienza si fanno in tre. Coffee Corner a Carrara, Marina di Carrara e da oggi anche nel nuovo punto vendita di Marina di Massa.
9: La tua pausa al Coffee Corner.
10: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
11: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
10: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato da Like.
11: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
4: Radio Nostalgia.

0: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata. Sono in

0: Tu lo usi?
1: Sì, Jerry.
0: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
0: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su setitalia.it.
2: Una volta in farmacia, correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. Bidirova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
3: Sono le 18 e 28 minuti.
4: Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul nostro territorio, solo qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola. Giornata di domani con situazione pressoché analoga, sarà un'altra giornata in prevalenza soleggiata, ancora qualche nota instabile su Alpi, dorsale appenninica e settori interni della Sicilia nelle ore pomeridiane. Calde d'afa molto intensi sia di giorno che di notte, con minime infatti tropicali, massime anche di 37-38 gradi in pianura e nei grandi centri urbani. La ventilazione debole e con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
4: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
6: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Mediceo Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Mediceo di Seravezza, nel cuore della Versilia. Dal 18 luglio al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. Si parte il 18 luglio con il format Lasciatemi Cantare. 26 luglio, Voglio Tornare Negli Anni 90. 29 luglio, Elio e le Storie Tese in concerto. Il 3 agosto, Massimo Ranieri in concerto. Il 5 agosto, The Michael Jackson Experience. Il 7 agosto, Pupo in concerto. L'8 agosto, Like a Rolling Story, evento gratuito. Il 12 agosto, Abba Symphonic Show con orchestra sinfonica. E il 14 agosto, gran finale con il Throwback Party. Grandi artisti, spettacoli per tutte le età e un'estate di emozioni in una delle location più affascinanti della Toscana. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su mediceolivefestival.it. Prevendite online su Ticket One. Biglietti disponibili anche in cassa la sera degli spettacoli. Mediceo Live Festival 2026. L'estate vive qui.
7: Radio Ufficiale. Radio Nostalgia.
8: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
9: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
10: Ci siamo, ecco la cassaforte.
11: Non mi ricordo la combinazione.
10: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
11: Vai.
10: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
11: Sì?
10: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
11: Ah, Andreoni.
10: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
12: Stufo dell'acqua in bottiglia? Se anche tu vuoi smettere di acquistare acqua in bottiglia, ma non vuoi spendere un capitale per un purificatore d'acqua domestico, questa è l'occasione che stavi aspettando. Depur System Italia è lo specialista dell'acqua pura da oltre 25 anni. Vai su depursystemitalia.it e acquista direttamente nella nostra fabbrica il purificatore d'acqua per la tua casa risparmiando il 50%. Depur System Italia. L'acqua pura a casa tua.
13: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e vuoi mettere un impianto a pavimento radiante? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e devi rifare anche il bagno? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
14: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
15: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
16: Dove, oh, dove?
15: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
16: Ah, sì, Ciccio Pennello.
15: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
14: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
15: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
17: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
18: Radio Nostalgia.
19: Radio Nostalgia. Viabilità.
20: Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, qui a tratti per traffico intenso verso nord tra Calenzano e Via 1 Variante. In A11 stessa situazione verso Firenze tra Via 11 Raccordo Lucca Viareggio e Alto Pascio. Qui a tratti anche in A12 tra Carrara e Via 12 a 15 verso Genova e infibili tra Lavoria e Ponte d'Era Ovest in direzione del capoluogo. Siamo al traffico ferroviario per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella, con ripercussioni sul traffico nazionale e regionale. Tutti i treni in arrivo a Firenze da sud fermeranno alla stazione di Firenze-Campo di Marte. È previsto un servizio di bus navetta gratuito con fermate sulle tratte tranviarie. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
19: Radio Nostalgia.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
2: Sono le 18 e 54 minuti.
3: Radio Nostalgia. Viabilità.
4: Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, qui a tratti per traffico intenso verso nord tra Calenzano e via 1 Variante. In A11 stessa situazione verso Firenze tra via 11 raccordo Lucca Viareggio e Alto Pascio. Qui a tratti anche in A12 tra Carrara e via 12 a 15 verso Genova e infibili tra Lavoria e Ponte d'Era Ovest in direzione del capoluogo. Siamo al traffico ferroviario per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella, con ripercussioni sul traffico nazionale e regionale. Tutti i treni in arrivo a Firenze da sud fermeranno alla stazione di Firenze-Campo di Marte. È previsto un servizio di bus navetta gratuito con fermate sulle tratte tranviarie. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: Radio Nostalgia.
5: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo i clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
6: Tutti per uno, uno per tutti.
5: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
6: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
5: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
6: Sì, paghi solo il materasso.
5: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
7: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
8: Ah, solito risveglio? Quest'estate cambia musica. Da Coffee Corner c'è una promozione incredibile.
9: Ottimismo liquido.
8: Acquista le capsule, la nuovissima macchina Mocador Diva E1 è gratis. Il tuo espresso perfetto a soli 36 centesimi. Hai capito bene? Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Qualità e convenienza si fanno in tre. Coffee Corner a Carrara, Marina di Carrara e da oggi anche nel nuovo punto vendita di Marina di Massa.
10: La tua pausa al Coffee Corner.
11: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
12: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
1: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
2: Questa è Radio Nostalgia.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Sono le 19 e 30 minuti.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
3: 7 eredi.
5: Chi è il prossimo?
3: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
3: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Il meteo di Radio Nostalgia.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul nostro territorio, solo qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola. Giornata di domani con situazione pressoché analoga, sarà un'altra giornata in prevalenza soleggiata, ancora qualche nota instabile su Alpi, dorsale appenninica e settori interni della Sicilia nelle ore pomeridiane. Calde d'afa molto intensi sia di giorno che di notte, con minime infatti tropicali, massime anche di 37-38 gradi in pianura e nei grandi centri urbani. La ventilazione debole con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
11: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
13: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo i clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
14: Tutti per uno, uno per tutti.
13: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
14: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
13: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
14: Sì, paghi solo il materasso.
13: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
15: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA in messa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
16: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
17: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
18: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
17: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani.
18: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
19: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
17: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
20: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
21: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
20: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
21: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Sono le 19 e 56 minuti.
4: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
6: Cerchi un'auto senza pensieri? Con MRE.

0: siamo noi.
1: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
2: Onda lunga, ma è un invito a cena?
1: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
2: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello. Radio Nostalgia.

Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.

0: 90 80 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Sono le 20 e 54 minuti.
5: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
6: Tutti per uno, uno per tutti.
5: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
6: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
5: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
6: Sì, paghi solo il materasso.
5: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
7: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
8: La caldaia e la lavatrice si sono di nuovo guastate a causa del calcare? Sei stanca di rimuovere ogni giorno le incrostazioni dei rubinetti e dai vetri del bagno? Depur System Italia è lo specialista dell'acqua che dal 1992 porta l'acqua dolce a casa tua. Scopri le fantastiche offerte su depursystemitalia.it e acquista direttamente in fabbrica l'addolcitore d'acqua per la tua casa con il 50% di sconto. Depur System Italia, l'acqua dolce di casa tua.
9: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
10: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
9: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani?
10: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
11: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
9: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
0: Radio Nostalgia. Questa è Radio Nostalgia.
12: Stai ascoltando
0: l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto
12: Radio Nostalgia.

antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato.

Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre Radio Nostalgia.fm.
2: Sono le 21 e 52 minuti.
3: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
4: Una specie di monumento?
3: Acqua?
4: Un monumento alla cucina di eccellenza?
3: Brava! Ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
4: Wow!
3: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
4: E la buona cucina toscana.
3: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
5: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.

0: Bea, sei pronta?
1: Assolutamente no.
0: Ma come? Ma dal 31 di luglio ogni venerdì alle 18.30 parliamo di intelligenza artificiale alla radio.
1: Ma dove?
0: Ma su Radio Nostalgia, Bea.
1: Ma veramente?
0: Sì, ogni venerdì.
1: Favoloso.
2: Perché solo con noi puoi scoprire come farti aiutare dalla marketer dell'AI. Su Radio Nostalgia.
3: Dal 31 luglio, Beatrice Mazzanti approda su Radio Nostalgia.
0: Vi aspettiamo!
4: Sono le 22:52.

0: Sono le 23 e 29 minuti.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: 7 eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.